uguali. Tu Giacarmagno, le firme sui muri, tu capi firmati. Giochiamo al gioco delle differenze sociali. Giochiamo al gioco delle differenze sociali. Tu i viaggi, i regali e le fedi nuziali. Non al massimo a scambiarci le fedine penali. Giochiamo al gioco delle differenze sociali. Giochiamo al gioco delle differenze sociali. Ma è stato un tipo da spiaggia o da bagni asciuga. Meglio l'uomo con l'uccello che con la tartaruga. Il tuo capo è firmato, il mio capo è incantato.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

La più bella musica italiana. Martedì e venerdì, musica italiana su Radio Bonheur, 87.7 FM e canale DAB+ 11B.

La più bella musica italiana. Martedì e venerdì, musica italiana su Radio Bonheur 87.7 FM e canale DAB+ 11B.

0: La più bella musica italiana. Radio Bonheur 87.7 FM.
1: Non chiedi libertà. Lo sai, non sono io a incatenarti

tutta la musica italiana. La più bella musica italiana. Martedì e venerdì, musica italiana con Radio Bonheur. 87,7 FM.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

Godetevi le più belle canzoni italiane su Radio Bonheur, 87.7 FM e canale 11B in DAB+. Ritrovate tutti i successi che vi stanno a cuore su Radio Bonheur.

tutte le più belle canzoni italiane. Radio Bonheur 87.7 FM. La più bella musica italiana. Radio Bonheur 87.7 FM.